0: Geet Horsman denizin dışında.
1: Vay bale bale bale bale. Vay alta nazara aa gaya bhai.
2: Oh dekho na ji. Kitni story channel leke aaya hai.
1: Lo bhai amle da byah bhi ho gaya. Oh taali deta wala.
2: Ha bhai.
1: La to Shinde da nava gaana. Oh Shinde da nahi. Oh jidna bahut paisa paisa ho jaye.
2: Lo mal ko la denne. Ab pehli lene thoda.
1: Bhai wah wah wah.